Vogliamo abuso consentirlo e non penso. E tu hai una placida, e tremendo e in raiva, e in calma. E a tormenta desabraça e sai de nós. Ela parte escancarada.